0: Radio Larzac. Vous pouvez l'écouter en FM ou sur Internet.
1: Entre Paris et Montauban, Borobin, Borobon, Pototim, Pototon, io vesti di no cappello brimbron, io vesti di no cappello. E lo cura che gli dirò messo, Borobin, Borobon, Pototim, Pototon, nel cuffè sole idrollo e brimbron, nel cuffè sole idrollo. E lo primiero che cuffè set, Borobin,

Hello figlioli, répondez, borobim, borobom, pototim, pototom, corrodirom un perro, brimbron, corrodirom un perro. E lu cura sembo trovare un perro, borobim, borobom, pototim, pototom, non riai pa vostro figlio, brimbron, non riai pa vostro figlio. E lu peroli repundet, borobim, borobom, pototim, pototom, mo figlio è tutto vostro, brimbron.

sobrimbro, sembo dire lo messo. E consiglietto me a culpa, vorro bim, vorro bom, pototim, pototon, non in faccia non me stresso, brimbro, non in faccia.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Alright, let me start that tune and see what learn.
2: Press the record button, yeah, and the record button, yeah. Make sure you press the record button.
1: Nah, start already?
2: Yeah, man.
3: I pray thee, I do lead and rage, and the people imagine of such vain things. While kings of the earth have set themselves on the rulers, take counsel together.